0: Ma guarda questo gatto che si segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è la...
0: Andiamo?

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è la...
0: Andiamo?